se paralia, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

Cozzagna o te affilla, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, ya milas.

Se io fila, de celo te biberò, te bifila. Se io moro, la momiglia mia.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, buca i duri, spasse, spasse, toppa, gosmi, o recor. Talmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

Non se paralia di carivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

croccani. Ma ora se chi gli sparamanes, che mai da nomi sottimis, metà pine tuoto motris, girissa spitti tu non risto di rino. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanismo e toccanotto lo napo.